0: storti in minimum rota lupo loro.
1: E l'odore del mercato. Consistenza del braccio. Viene rosa nel
2: schnee. Non me ne do me.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero.